chacarra, chacarra, poi menni tragossa leva, padra, pacchi spadra, rempi remir, aiu, isten, chacarra, chacarra, poi menni tragossa leva, padra, pacchi spadra.

ben gioco da zutamaio zuzza cioffo voi arumi cioccordita moit ho voi i gifera di da sruggia mi stai.